aha, ritunda lya baba, yowabirireta omobuma, wahika, omochihanda, nomoshe siete, iweba.

0: endelea kufuata
1: Radio Moto Kutembo Beni, itabeni
2: 102.2. Radio Moto Kutembo Beni.
3: Radio Moto Butembo Beni, 102.2 MHz FM.

0: wamabe hanua umilabire yira komedia. Kanayane chwebere umikoreshe 09-94-55-52-66. Wasi inja.
1: Radio Moto Butembo Beni.